0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi è 11 agosto, martedì. Con voi è Ileana con le brevi notizie, le attualità, nonché le previsioni meteo. Il sole è sorto alle 6 questa mattina e tramonterà alle 20:14. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse. E il proverbio di oggi dice: a San Lorenzo l'uva si tinge. San Lorenzo abbiamo festeggiato ieri. E queste sono le attualità.

0: All'Ustin Piccolo si inaugura la mostra fotografica Amore, il mare, dell'autrice Leonilla Krusic-Torbar. La mostra propone lo sguardo dell'autrice sul mare attraverso la fotografia e offre ai visitatori l'opportunità di conoscere il suo lavoro fotografico. L'inaugurazione si terrà questa sera alle ore 20 presso la biblioteca della nostra città. Oggi prende il via il secondo Festival pianistico di Lussino, che propone una serie di concerti dedicati alla musica per pianoforte. Il primo appuntamento sarà con la pianista Giulia Contaldo, che inaugurerà il programma di quest'anno. Il concerto di Giulia Contaldo si terrà questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Restando in tema musica, gli amanti della musica classica potranno assistere al concerto del duo cello e piano con il pianista Antonio Ciorac e il violoncellista Matej Ilčić. Il programma musiche per pianoforte e violoncello. Il concerto inizia questa sera alle ore 21 presso il ristorante Alfred Keller del boutique Hotel Alhambra di Lussin Piccolo. Gli amanti della musica classica inoltre potranno assistere questa sera al concerto dell'Ensemble Berliner Nonet nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. L'Ensemble riunisce 9 musicisti di rilievo con carriere internazionali. Il concerto del Berliner Nonet si terrà questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. I biglietti sono ancora disponibili come sempre sul sito ossorfestival.eu. Domani gli amanti della musica potranno assistere al concerto di Walter Fuego, che si esibirà nell'ambito del programma estivo sull'isola di Cherso. Il concerto propone una serata di musica e convivialità sul mare. Il concerto di Walter Fuego si terrà domani, mercoledì 12 agosto alle 21 sulla riva di Valun. Domani gli appassionati del cinema documentario potranno assistere alla proiezione del film Fiume o Morte del regista fiumano Igor Besinovic, premiato come miglior documentario europeo. Domani a Lussin Piccolo, sempre la sera, si terrà la serata marinara con un programma dedicato al mare e al patrimonio marittimo. I visitatori potranno assistere alle esibizioni della banda musicale, di gruppi folcloristici, delle majorettes e delle clappe, oltre a conoscere i prodotti locali di Lussino e ammirare esposizioni e oggetti legati alla tradizione marittima. Sarà inoltre disponibile un'offerta gastronomica sulle imbarcazioni da escursione. Il programma inizia già alle 19:30 sulla piazza principale di Lussin Piccolo, mentre più tardi alle 21:30 seguirà il concerto del gruppo Gustafi.
1: Previsioni del tempo.
0: Sereno, soleggiato, molto molto caldo, temperatura massima per oggi fino a 37 gradi centigradi, vento debolissimo da nord-est, mare quasi calmo, visibilità ottima. Per domani e fino alla fine della settimana, anche fino all'inizio della settimana prossima, praticamente il tempo invariato, senza nuvole, molto molto caldo, indice raggi ultravioletti 8, dunque attenzione al sole. Cari ascoltatrici, care ascoltatrici, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero come di solito, scritto da Fabrizio Caramagna. Ridere è il terzo verbo dopo vivere e amare. Una bellissima risata, una bellissima giornata vi augura lo staff della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka.
1: E il notiziario.

0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošin. Tvoj radio.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Ciao, sto cercando un souvenir, qualcosa di autentico. Fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di

0: E questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lussimpiccolo, Radio Yadranca. Oggi con voi Leana. Oggi è l'11 agosto, martedì. Il sole è sorto alle 6 e tramonterà alle 20 e 14 minuti. Il giorno si sta accorciando sempre di più. Il giorno dura oggi 14 ore e 14 minuti, la notte 9 ore e 46 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse. E il proverbio dice: a San Lorenzo l'uva si tinge. San Lorenzo abbiamo festeggiato ieri. E queste sono le attualità locali. A Lussimpiccolo inaugura la mostra fotografica Amore, il mare, dell'autrice Leonila Krusic-Torbar. La mostra propone lo sguardo dell'autrice sul mare attraverso la fotografia e offre ai visitatori l'opportunità di conoscere il suo lavoro fotografico. L'inaugurazione si terrà oggi alle ore 20 presso la biblioteca della città. Questa sera prende il via il secondo Festival Pianistico Lussino, che propone una serie di concerti dedicati alla musica per pianoforte. Il primo appuntamento sarà con la pianista Giulia Contaldo, che inaugurerà il programma di quest'anno. Si esibirà con musiche di Debussy, Liszt, Szymanowski, Beethoven. Il concerto di Giulia Contaldo si terrà questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. E annunciamo già, il 13 agosto si esibirà Roberto Franca nello stesso posto, dunque al cinema Vladimir Nazor, alle 20:30 il 13 agosto, con musiche di Liszt, Franca e Zimmer. Questa sera gli amanti della musica classica inoltre potranno assistere al concerto del duo cello e piano con il pianista Antonio Cioran e il violoncellista Mater Ilcic. In programma sono previste musiche per pianoforte e violoncello. Il concerto inizia questa sera alle ore 21 presso il ristorante Alfred Keller del Boutique Hotel Alhambra a Lussimpiccolo. Restando in tema musica classica, gli amanti della musica classica questa sera potranno assistere al concerto dell'Ensemble Berliner Nonet nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. L'Ensemble riunisce 9 musicisti di rilievo con carriere internazionali. Il concerto del Berliner Nonet si terrà oggi alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. I biglietti sono disponibili come sempre sul sito ossorfestival.eu. Domani gli amanti della musica potranno assistere al concerto di Walter Fuego, che si esibirà nell'ambito del programma estivo sull'isola di Cherso. Il concerto propone una serata di musica e convivialità sul mare. Il concerto di Walter Fuego si terrà domani, mercoledì 12 agosto, alle ore 21 sulla riva di Walloon. Gli amanti del cinema documentario potranno assistere alla proiezione del film Fiume o Morte del regista fiumano Igor Besinovic. Il film è stato girato in parte in croato, in parte in fiumano, con sottotitoli in inglese. La proiezione si svolge nell'ambito del programma Kinedoc e Toc Toc Toc, in collaborazione con il teatro Poco Loco, il teatro Zirkuspunkt e la biblioteca civica di Lussimpiccolo. La proiezione inizierà domani 12 agosto alle ore 21 presso il cinema di Lussingrande. Sempre domani a Lussimpiccolo si terrà la serata marinara con un programma dedicato al mare e al patrimonio marittimo. I visitatori potranno assistere alle esibizioni della banda musicale, dei gruppi folcloristici, delle majorettes e di clappè, i cori vocali, oltre a conoscere i prodotti locali di Lussino e ammirare esposizioni e oggetti legati alla tradizione marittima. Sarà inoltre disponibile un'offerta gastronomica sulle imbarcazioni da escursione. Il programma inizierà domani alle 19:30 in piazza principale della nostra città e mentre più tardi, alle ore 21:30, seguirà il concerto del gruppo Gustafi. Siete cordialmente invitati a venire a divertirvi. Sempre domani, mercoledì 12 agosto, ci regalerà 2 interessanti fenomeni astronomici: un'eclissi parziale del Sole e il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, conosciute come le lacrime di San Lorenzo. L'eclissi solare sarà visibile anche dalla Croazia, con condizioni particolarmente favorevoli nel Quarnero e in Istria, dove al momento del massimo la Luna coprirà quasi il 90% del diametro del Sole. Nella zona di Fiume l'eclissi inizierà alle 19:27 e raggiungerà il massimo alle 20:11. E terminerà alle 21:08.

0: Poiché il fenomeno si verificherà molto vicino all'orizzonte, sarà meglio osservarlo da un luogo con una visuale libera verso ovest. Quando il cielo sarà sufficientemente buio, inizierà la seconda parte dello spettacolo. Nella notte tra mercoledì e giovedì, le Perseidi raggiungeranno il loro picco. Le meteore si formano quando la Terra attraversa la scia di particelle lasciate dalla cometa Swift-Tuttle. In condizioni ideali sarà possibile osservare anche da 50 a 100 meteore all'ora, soprattutto nella seconda parte della notte prima dell'alba del 13 agosto. Dunque, domani vale davvero la pena guardare il cielo, perché sarà davvero uno spettacolo sicuramente anche da queste nostre parti. Almanacco del giorno 11 agosto, accadde oggi, secondo il calendario Maya, l'11 agosto del 3114 anno prima di Cristo, avrebbe avuto inizio l'era attuale. Nel 1999, l'11 agosto, eclisse totale in Europa e in Asia. Tra i nati famosi, nel 1954 Joe Jackson, musicista. Nel 1965 Viola Davis, attrice statunitense. Almanacco musicale, nel 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1978 Antonello Venditti in vetta alla Hit Parade con Sotto il segno dei pesci. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con questo nostro giornale radio pomeridiano dell'11 agosto e, come di solito, con un pensiero, questa volta scritto da Andrea Freddi. Ci vuole coraggio per credere nei propri sogni, ma quando ci credi nessuno può fermarti. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questa serata e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Sereno, soleggiato, stabile, praticamente senza nubi, vento debolissimo da nord-est, mare quasi calmo, visibilità ottima, temperature massime fino a 37 gradi centigradi, temperatura del mare tra 26 e 29 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti altissimi 8.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatori, cari ascoltatrici, dai microfoni della redazione italiana della radio Lussimpiccolo. Oggi con voi è Ileana, siamo con voi con queste brevi notizie serali, nonché le previsioni meteo. Oggi è l'11 agosto, martedì, il sole è sorto alle 6 e tramonterà alle 20:14. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse. Ridere è il terzo verbo dopo vivere e amare, dice Fabrizio Caramagna. E queste sono le attualità locali. Lussimpiccolo prende il via il secondo festival pianistico Lussino, che propone una serie di concerti dedicati alla musica per pianoforte. Il primo appuntamento sarà con la pianista Giulia Contaldo, che inaugurerà il programma di quest'anno. Il concerto di Giulia Contaldo si terrà questa sera alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo. E annunciamo già il 13 agosto Roberto Franca, lo stesso posto e la stessa ora. Questa sera gli amanti della musica classica inoltre potranno assistere al concerto del duo Cello e Piano con il pianista Antonio Ciorac e il violoncello

0: Lady Ossero. I biglietti sono disponibili come sempre sul sito ossorfestival.eu. Mercoledì 12 agosto si terrà la serata marinara a Lussin Piccolo nella piazza principale, con un programma dedicato al mare e al patrimonio marittimo. I visitatori potranno assistere alle esibizioni della banda musicale, dei gruppi folcloristici, delle majorettes, di clappe, cori vocali, oltre a conoscere i prodotti locali di Lussino e ammirare esposizioni e oggetti legati alla tradizione marittima. Sarà inoltre disponibile un'offerta gastronomica sulle imbarcazioni da escursione. Il programma inizierà domani alle ore 19.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, a Lussin Piccolo, mentre più tardi alle ore 21.30 seguirà il concerto del gruppo Gustafi. Siete cordialmente invitati a venire. Sempre domani, mercoledì 12 agosto, ci regalerà due interessanti fenomeni astronomici, un'eclissi parziale del Sole e il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, conosciute come le lacrime di San Lorenzo. L'eclissi solare sarà visibile anche dalla Croazia, con condizioni particolarmente favorevoli nel Quarnero e in Istria, dove al momento del massimo la Luna coprirà quasi il 90% del diametro del Sole. Nella zona di Fiume l'eclissi inizierà alle 19.27, raggiungerà il massimo alle 20.11 minuti e terminerà alle 21.08 minuti. Poiché il fenomeno si verificherà molto vicino all'orizzonte, sarà meglio osservarlo da un luogo con una visuale libera verso ovest. Poi, quando il cielo sarà sufficientemente buio, inizierà la seconda parte dello spettacolo. Nella notte tra mercoledì e giovedì le Perseidi raggiungeranno il loro picco. Le meteore si formano quando la Terra attraversa la scia di particelle lasciata dalla cometa Swift-Tuttle. In condizioni ideali sarà possibile osservare anche da 50 a 100 meteore all'ora, soprattutto nella seconda parte della notte e prima dell'alba del 13 agosto. Dunque tutti invitati a guardare il cielo tra il 12 e il 13 agosto, che sarà davvero uno spettacolo, come dicono i scienziati.
1: Previsioni del tempo.
0: Il tempo rimane invariato, stabile, soleggiato, praticamente senza nubi, vento debolissimo da nord-nord-est, mare da quasi calmo a poco mosso, visibilità ottima. Le temperature giornaliere massime sono fino ai 37-38 gradi centigradi, la temperatura del mare tra 26 a 29 gradi centigradi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Come di solito, con un pensiero. La frase del giorno dell'11 agosto dice: le cose che rinascono dalle macerie sono quelle più belle, forse perché ciò che rinasce dal seme della sofferenza ha bisogno di tanta forza per poter sbocciare in un meraviglioso fiore. Da parte nostra un caro saluto, vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Il notiziario
2: 92.8. Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà